riguarda in stvista lei e guarda in guisderei. Lei guarda in stvista lei e guarda in guisderei. Ai da var star stvista lei, giv svar stan guisderei. Ai na var star